Mas mahaba, mas maganda. Mas mahaba, mas mahaba, mas mahaba, mas maganda.